Ma evi quani scene cu foravia cu cui fai. Co angalo pinte che sa l'andra che scere co qua se quello mi se casò. Mi taru pano i copa. Co ere ai kunda ha i upra anga te. Pero Juan Carlos Oviedo pico i tabu e u mi se qua ha. Sapi ante u pecha ha mi se viu sapi alo. Ni satana oi botalo na menda vei mabarai ha se te maningo akai ha va pa se peju i lo pete ai su pero ani